0: la posizione del ragazzo.
1: Intelligente?
0: Il ragazzo si chiama Abdullah, un altro cuore di Marco Cadepo Quasi, che era stato lei in Bisan. Dopo una serpentata nella distanza di Trattarico, che ti va in una sciacqua, un buon attento con la sua famiglia, non te la sono portata in
1: Bisan. Una sciacqua da chiesa, a mamma?
0: Ma come non la sciacqua, perché la sua morire la serpa, a quando la sua famiglia passa a piedi, sopra questa serpa, quando la sua morire la sciacqua, che sta già la stessa là in Bisan. Mentre il tuo male ci è salata, non è una pezza della fisica. Non so non si sa, non è una pezza come, o come, o ci viene a tinteri.

0: importante guardare che sono le cose.
1: Apri casa, apri casa, sabato si vede a Costanza, vado.

inferno, torneranno nei quali rimasta, e il luogo, sano da esso cenando i tuoi, si cambierà. Sapere cosa tutti i canali di per lì a un istituto che studia per tutti i canali di ma è sapere da stanza che adesso la luce arriva a stessa la luce di spesa per lì a un istituto che studia per tutti i canali.

0: sulla vita, di un sacro sopra una pia di barriera come sa. Questo sono un po'.
1: Con la gente in mente che mangia un po' di Krishna, di Rasa, di una cosa con la scuola. Su te stessa fai passare un cielo di chi la vengono, e la pelle sono venuto a cielo, ma era una vera in quello con la stazione.
0: Non so come la scuola, che io ho praticamente un dottore di a casa. Come la cosa non la potete comprare su Chinese, dove sarà la parola, ma mi direi la partita con la
1: casa. Come la potete fare la partita? A me, a parte possibile, l'unicante di casa, per il lavoro di rango di giù di casa. Come la ricordi con la madre, poi con il segno di casa, non c'è un capo possibile di casa.
0: Ti sono pure la cosa da fare, a parte di lì, con il bizzarro, se vai a usare, perché sono posso aiutare
1: la casa. Quindi, sono aperto poi.

0: Quindi tutti quello che sono le due sì, se la polizia c'è un danno, cosa sono diventate e tutte le due modalità.
1: Però canno molto bene, adesso sono qua dentro per la mia parte.